Ana. Monati, man. Kati yala la kamo nu dumela mbasoto wa sutle hilo. Otabuti. Manebe bakaya kamo la kamo swai. Kamo khutu.

0: bea moyong khotso.
1: Khotso ntate mudi.
0: Le matipanyana.
1: Ke dumedise le ba mamedi ka ofela bo ka medi ba sea le moya ka lebitso le le holola morena Jesu Kristi.
0: Hallelujah. Me matsepang.
1: Ka nnete ho seng ha letsatsi la ka jeno. Thuthule keng ka seipone. Ya ba ke sheba nna.
0: Me waka.
1: Ebe ke re ntate Modimo o reng ho nna. Ntate Modimo o reng baka o sokolohe. Hobane mmuso wa mahodimo o se o atametse.
0: Mme waka.
1: Lebitso la morena Jesu Kriste ha leboko.
0: Ha leboko mme.
1: Ka nnete ntate ho seng ha letsatsi la kajeno palo ena e nkgothoditse nna.
0: Hallelujah.
1: Mme ke utlwa e le tabatabelo ya pelo ya ka hore e be le bana beso ba tshwenyehile ke taba ena.
0: Yes.
1: Hobane ha e le ho bua nnete re hlile re a hlokomela hobane mmuso wa Modimo o atametse. Jwale ebe ke tla mona temaneng e nngwe reng morena Jesu o tla re ba bangata ba ile ba re morena morena re entse hona le hona ka lebitso la hao. Empa ebe Modimo o re ha ke le tsebe. Ka nnete ho seng ha tsatsi la kajeno ntate Johnny. Ntate Modimo o re thuse. Hore re dule, re tsebe, re be re amohele lentswe la hae. Empa ka hodimo ho ntho tsohle, Modimo o re thuse ho etsa ka lona. Ka nnete ntate ke a leboha. Letsatsi la kajeno, ke re fela re be le letsatsi le monate, lentswe la ntate Modimo ho teng hona. Ka nnete. Le re tsonolofaditse haholo ha re etse ka lona baratuwa ke a leboha ntate.
0: Me matsepang.
1: Ntate.
0: Ke a o rata utlwa.
1: Ke a leboha ntate jone le nna ke o rata haholo.
0: Jehova bo kwe mme.
1: Thank you ntate.
0: Amen.